0: Un po' carci le iena e si c'è di costumer e preparavo per una noce di musica inolvidabile.
1: Nostra biba de un mondo da una rete social ta invadivo tur dia con mille di mensaje. Però si può che gane battaglia di credibilità e visibilità di bobo negoci, potrebbe battere per capai ganato, radio emissora, tur dia con mille e mille di oyente fiel che ti chiede mantenere l'emissora sendì, riba 98.9, den radio nostra disegnabo campagna na midi di lo che bo negoci mester, e pone na bo emissora con masta ora scuccia. Sinti a presenza, tembo negoci, Cool FM. Toma contacto a WO e segui o plano.
2: Feel good.
3: Feel so good.
2: So good.
4: Feel good.
5: Cool FM. Always waiting for you.